0: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Senti. Allora, dammi la tua mano.